0: de lo planto.
1: Lo planto, ¿verdad? Planto, ¿verdad? Porque es el jardín de sí. Beto y Horacio.
2: Todos somos magníficos.
1: Con Ruth Pay de Banco Estado pagas, tienes beneficios y transfieres con QR sin compartir tus datos. Muy importante y muy seguro. Todo eso con Ruth Pay, pero además participas por un año de supermercado gratis, Juacolín.
0: No, eso me impresiona, Lucho.
1: Qué increíble. Ruth Pay.
0: Por solo usarla.
1: Con Ruth Pay.
2: Todos somos magníficos.
1: ¿Y todavía tienes miles de cosas en la cabeza que quieres comprar? Ojo que sigue los descuentos del 10 del 10 en Mercado Libre con 50% off y 12 cuotas sin interés en miles de productos. Entra ahora a Mercado Libre y aprovecha este 10 del 10. Mercado Libre.
2: Todos somos magníficos.
1: Y París presenta FestiGame 2026. ¿Listo para entrar al juego? Del 10 al 13 de diciembre nos vemos en el Senco, Florida, con Warner Play presente. Ya lo sabes, todas las posibilidades de competencia que tienes para estar ahí en el FestiGame, tienes que inscribirte ahora, busca las posibilidades, únete a nuestro Watch Party, vivámoslo juntos en FestiGame. Compra tus entradas en Fever o inscríbete en FestiGame.com. FestiGame.com. FestiGame, entra al juego.
0: Espérame, que teníamos un FestiGame por aquí.
1: Sí, hay un FestiGame.
0: Déjame que lo estoy buscando aquí, todos los cassettes. Aquí está.
1: Ahí está.
0: Ahora sí.
3: FestiGame, FestiGame. Todo para el FestiGame.
2: Todos somos magníficos.
1: Y nunca fue tan fácil, Facolí.
0: ¿Qué?
1: Desamarrarte.
0: Oh.
1: Porque siempre con Marini, nunca Marradini. Llegó el Cyber.
0: Cyber.
1: Cyber que todo Cyber. Marradini estaba esperando. Hasta 50% de descuento en seguros de auto. Y además, participa por una de las 100 entradas para ver en vivo a Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che Che